0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la península, Grupo Turquesa.
2: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.